0: long a Vivi.
1: As long a Vivi.
0: As long a Vivi.
1: As long a Vivi.
0: As long a Vivi.
1: As long a
0: Vivi. As long a Vivi.
1: As long a Vivi.
0: As long a Vivi.
1: As long a Vivi.
0: As long a Vivi.